0: ti Oluwa nile ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re nitori to fi dire sole sori okun o gbe kale lori isomi tani ogun ori oke Oluwa lo tani o duro ni bi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun ti ko gbe okan re soke si asan ohun ti ko si bura eto oni ori buku gba ati ododo eyi ni re ti saferi Olorun celestia egbe ori yin soke yin enu ona ki agbe yin soke osu karin Oluwa mu wa laaja
1: ami Jesu
0: oba alade alaafia ejoba laarin wa
1: ami Jesu
0: emi mimo emu wa laaja ile gbogbo wa edese duro nibe
1: ami Jesu
0: emi mimo edese duro nibe
1: ami Jesu
0: kinu eya juda edese duro nibe
1: ami Jesu
0: oba awon oba edese duro nibe
1: ami Jesu
0: Olorun awon Olorun edese duro nibe
1: ami Jesu
0: kinu eya juda eba wa ririn aja osu karin emu wa laaja
1: ami
0: Jesu oba Dafidi emu wa laaja
1: ami
0: apata edibolu oba nla emu wa laaja
1: ami
0: akiri sori asore kiri emu wa laaja aja eteri ogunba eya gbogbo ile to gbo ikan ni adaba si mimo gbogbo ile to n gbo ikan ni adaba eya won si mimo eya won si mimo oluwa e ba wa pade oluwa ijo ti oro na ti jade ni jo trinity cathedral ni lu omi fun orun egun wa si
1: mimo jesus
0: juta teyin wa e se bi oba o su karun re e se bi oba o su karun